0: La Massima, Massima FM.
1: Mi dispiace devo andare, ma sapevo che era una bugia. Quanto tempo perso dentro a lui, che promette poi non cambia mai. Strani amori mettono

dammi una pace di sognare, cura mia sferita sia tu, mi fa sognare.